0: Bourgogne, è nato Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne,
1: tutto nel monte guerra.
0: È nato Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne,
1: tutto nel monte guerra.
0: È nato Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne, dove è nato. È nato Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne,
2: sotto il cielo.